0: ゲート。
1: Da Orereta al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100 Radio Sinfili.